0: Normalmente lavoro con i fondi audiovisivi, quindi con le pellicole cinematografiche. Ho appena finito di lavorare con un fondo di 16 mm. Erano immagini prevalentemente di viaggio. Ho visto molte immagini sull'Africa, su lavoratori africani e sugli usi e costumi dell'Africa, ma non solo, c'è anche diverse immagini dell'Asia, come Hong Kong, per esempio. E poi invece lavoro anche con la parte del video, quindi le cassette e i formati come l'Umatic, il Betacam e molti altri.
1: Boaz, laboran war dial ou klevelet, laborat aran war da stumat videoio, da zbiajou e en Afrika a Broazia, Hong Kong, da square, laborat aran war da stumat ag videoio ie, a Sedigo, le Matic, Betacam, a Gareal.
0: Mi trovo molto bene a Brest, perché è una città molto tranquilla, non c'è tanta gente, comunque ci sono delle belle iniziative a cui partecipare, c'è molto vento e io amo molto il vento, e in più la Bretagna mi ricorda molto la mia regione in Italia, perché sono molto simili, c'è molta natura, anche nella mia regione c'è molto vento.
1: A me su la rivista, ho un grande cuore Brest, perché non è che Kar strauzo anvel a ma bro a zo yon ternouz Italia e kichen Slovenia, gant an natur a gant avel diouf. En am santou la ron erger emant.
0: Beh, sicuramente la prima cosa è la temperatura dell'acqua, perché l'oceano è sicuramente più freddo dell'Adriatico, e quindi se a casa mia ci metto molto poco tempo ad entrare dentro l'acqua, qui invece a Le Conche, per esempio, impiego moltissimo tempo ad entrare dentro l'acqua, perché è veramente fredda per me. E poi la trasparenza dell'acqua qui è proprio cristallina, mentre nell'Adriatico, col fatto che c'è un ricircolo meno frequente di acqua, appunto il mare è un po' più, è meno chiaro, ecco.
1: Temperatura a mors o 10 anvel me mestra e bro Italia ez an barzandour 10 an man e reien ar mour kemar ar 11 din davon barzandour an dour 13 velusar me mestra peke o brasour ar mour redara an dour an ternouz mour Adrian e ki gwal skler.
0: Le persone all'inizio sono molto distanti, gentili ma molto distanti, poco calorose, e invece quando approfondisci il rapporto e quindi il rapporto si consolida, diventano davvero amici sinceri ed è uguale con la mia regione.
1: A Vredonen ne manche gwal dam dous an dud e pen kenta, me pa groger la vea mionez gante e kre al liam, ar me mestra eo embro.
0: Mi trovo molto bene qui in Cineteca, nella Cineteca di Bretagna, perché le persone sono molto gentili, i miei tutor sono incredibili, mi lasciano il mio tempo per apprendere, per comprendere bene quello che sto facendo, anche sbagliando, e vorrei, questo è un mio sogno, vorrei non essere la sola che viene qui, ma vorrei che altri studenti della mia università possano venire qui per fare il tirocinio, perché è un luogo incredibile per comprendere bene questa materia.
1: Kals labour a de gwarez film breiz. Pegre eo jendil an nol gant nien amman. Aol ar amzer an bez da labour a d'war mar sujet a da gas ma en klasko. Se zakaz e felfedin te fe mur a studirien a studirez et deus ma skolver e bro Italia da gwarez film breiz vit kompren gwellor an teknikwe gwarez an l'ar dibar eo. Setu klevet o peus karten veaj ou Lodja Giacomazzi gazo deus bro Italia. Ma fel d'or embon ar pez a rid bad ar vakansou ie c'hellor kas ar gemenaden do radio you. Setu kendal rom diestu e klonan auteur alor zel buon a buon ouz lioun amzer gavo koumoulek diouz ar mintin e pepler e breiz nemet e kostez kreiz breiz e loudiak da skwer d'ar ma vo gwelet bonou an neol pemzek deriz diouz ar mintin saitek kostez kemper pevarzek kostez restren rouezek e brist trizek e montroulez pemzek e lomnen en orion e vo tro saitek deriz studios ar mintin, seitek gwenedie triwer e naonet, rwezek e roazon, a seitek kostez san malouf, goude lein. E vo e olie kenan an amzer irio, gant temperadur irio tro, seiz derez oa nugen e brist, pem derez oa nugen e montrudez, seiz derez oa nugen e rostren, eiz derez oa nugen e kemper, nao derez oa nugen e enan rian, tregon e gwenet, a pem derez oa nugen e san briek, nao ad, nao derez oa nugen e roazon a betek, un derez a tregon, et na on et c'est tu évident on amzer e irio goud e lein a kenderel la rayo davia e olieg an amzer pa dan di ben suzun glau vo memestra e penarbid disul mais c'est tu kendar an diustu en aborden e kle an angan en ton son erez gant astrolat beul pe bol nou vous anket resis penan sevis distaget hag a zono dag a ver gwelio ar bigi e doar nenis a jousma de lavar an dor e vo en aborden o warion kineget gant Radio Kerni a dalek pemeur fenoz a betek roer ur noz war o kineget o embonet war o pem radio e brezonek jusmat nabaden questlet jusmat dar festival se da gwelio bigi douarnenis. Ale beul diustu gant Berlin a raok chela o radio susinio a gazo nabaden savet gant stajidi staj ke e ave kam etreve keltiek ar brezonek erion aga watalret e pen kenta mis gwere Shalom Justin Hebel, Arauk Shalom Abadensi. Berlin Justin.